se odi fo eda so e won kokwa erade e fa no so e sa yare buebu kwa tu bebi e kwa nie anti enano pe no odin erade enano odin eight 2 4 2 5 Dr. Amuzu any din amaje so ano pe ebre ama ho kwan ama me de dwuma die ho chiame anche poaso MP awo me nche wa ha